necessario. Non piangere, bambina. Io ti voglio bene. Ti amo, ti amo, ti amo.